0: che di un prestito.
1: Sì, però poi devi lavorare il doppio per recuperare. È giusto secondo te?
0: Lavorare il doppio però non lo so.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sombre Back to Friends alle 23.42 su RTL 102.5 nella suite. Silvia Signore e Simone Palmieri ancora per 20 minuti circa, vi portiamo fino alla mezzanotte.
1: E stavamo parlando del fatto che purtroppo gli italiani al giorno d'oggi si indebitano per farsi le vacanze, però a me è sorto questo pensiero.
0: Prego.
1: Non sarà colpa anche dei social network che ci fanno vedere sempre gente che viaggia, 5 stelle lusso, aerei, sempre in viaggio, sempre a divertirsi?
0: Beh, ci prende il dobbiamo esserci anche noi per forza di cose.
1: Esatto.
0: Può essere una valutazione interessante.

0: 23:45 su RTL 102.5. Non so se hai visto, ma c'è stata qualche giorno fa presentazione Disney di quello che ci sarà poi da qui al 2029. Ah. E tra i tanti titoli annunciati, come per esempio Frozen 3, Zootropolis 3, tutti i cartoni.
1: Ci vedete a vedere Frozen comunque.
0: Sì, a me sono sempre piaciuti i cartoni animati. È stato annunciato anche, adesso non lo ricordo perché mi hai fatto perdere il filo del discorso e c'ho un vuoto di memoria.
1: Ma come? No, te lo ricordi, non è possibile.
0: Aspetta, fammi concentrare.
1: Ma c'hai 30 anni.
0: C'ho un vuoto di memoria assurdo, raga. Volevo dire il titolo bellissimo. Ah sì, certo, Coco 2 nel 2029. Ecco.

0: Show Mendes, Camila Cabello, alle 23.52 su RTL 102.5 nella suite, quasi in chiusura con Silvia Signore e Simone Palmieri. Ti piaceva al volo questa coppia, Camila Cabello e Show Mendes?
1: Sì, e stavo, scusami se cambio discorso, rileggendo la notizia che dicevi della presentazione della Disney.
0: Sì.
1: Ci saranno tanti altri film che non
0: certo
1: sono stati citati, come per esempio i Simpson, leggo qui, anche gli Incredibili.
0: Sì, gli Incredibili saranno, credo, il terzo film, esatto, gli Incredibili 3, ho letto. Assolutamente, poi tra i tante cose anche per esempio Ahsoka 2, serie TV dedicata al mondo di Star Wars. Però tra le presentazioni, tra i film più importanti, li abbiamo detti tra prima e ora, li abbiamo citati tutti, quindi con la coscienza noi siamo a posto.
1: Bravo.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Tanti saluti questa sera su RTL 102.5, tanti ascoltatori. E allora Valerio, Daniele, Filippo ed Enea che ci stanno ascoltando. Mucca Pazza in provincia di Messina. E tra l'altro da lì si vede anche l'Etna che in questi giorni sta facendo le bizze, che stanno passando una di quelle serate giuste, che stanno seguendo anche RTL 102.5. Però ora c'è il Millennium.
3: I'm on fire, Bruce Springsteen.

0: Bruce Springsteen. Bruce Springsteen, on fire. Sai, uno lo dice velocemente, sai, è tipo uno scioglilingua.
1: Sì, sì, dicono tutti così.
0: Dai, dillo tu.
1: Bruce Springsteen alle 23:58, il Millennium in chiusura delle tre ore su RTL 102.5. Nella suite, dai che si scherza,
0: è
1: qui in diretta.
0: Dai.
1: Ovvio, oggi hai fatto tantissimo. Qui in diretta dal TH Resorts a Praia Mare, ringraziando Cristian Albertone e Beppe Di Dio in regia a Milano, e invece qui a Praia c'è Jack Moore, Sal la spina. Noi ci rivediamo, anzi ci risentiamo a partire dalle 21 comunque domani come al solito con la suite. Però prima di tutto e prima di chiudere, un'idea per un drink dal gusto fresco, piccante, il capo arrabbiato spritz.
0: Ecco la ricetta: 6 centilitri di amaro del capo Red Hot Edition, 9 di prosecco cinzano e 3 di soda, poi ghiaccio, una scorza di limone e un peperoncino come decorazione.
1: Lo trovate anche ready to serve, fresco, piccante e già pronto da bere. Ora Silvia, dove andiamo noi?
0: Andiamo a Lipari.
1: Brava, con la discoteca nazionale, quindi in bocca al lupo, divertitevi fino alle 3 di questa notte, ci si sente domani, ciao ciao ciao ciao ciao.
0: Buonanotte.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Irama, Angelina Mango, Bresh, Safe, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Night, Faccia Nuvola. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Anche a Cerveteri, in provincia di Roma, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: È martedì 18 agosto, buona nottata da Raffaella Coppola. Gli esseri in apertura con la guerra tra Stati Uniti e Iran. Se l'Oman si mette in mezzo, lo bombarderemo pesantemente, ha detto Donald Trump commentando i negoziati in corso tra Teheran e Muscat. L'inviato di Trump, Kushner, sottolinea che il dialogo con gli iraniani è più intenso che mai, ma per ora non c'è nessuna intesa. Intanto, in una telefonata tra Trump e Erdogan, il presidente turco rilancia la via diplomatica. Torniamo in Italia e sulle indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina. Sergio Gadda.
4: Il furgone usato per la fuga dopo il furto è stato rinvenuto in una zona della città priva di telecamere. È la prima svolta nelle indagini sulla scomparsa delle tavole del politico di Antonello da Messina dal museo della città sullo Stretto. Al momento l'inchiesta è per furto pluriaggravato di opere d'arte contro ignoti. Gli inquirenti non escludono la presenza di una talpa interna o di un basista che potrebbe aver agevolato il lavoro dei ladri, almeno 4. Nelle scorse ore gli inquirenti hanno confrontato le dichiarazioni della direttrice del museo, Marisa Mercurio, con quelle dei 4 custodi sul sistema d'allarme che è scattato ma è stato ignorato. A dare l'allarme è stata una famiglia di passaggio che ha notato i 2 dipinti dimenticati sul muretto.
3: Ora l'ennesimo femminicidio, stavolta nel veneziano. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrin, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato, aveva avvisato i suoi vicini: se viene non gli aprite. L'uomo ha soffocato la donna e poi si è impiccato nel suo appartamento a Dolo, nel veneziano. Infine il calcio, i verdetti dei 32esimi di finale di Coppa Italia. Enzo Tamborra.
5: Davanti a un pubblico da Champions, 35.000 spettatori al Barbera, il Palermo di Pippo Inzaghi ha eliminato il Lecce 2-0, i punteggi in favore dei siciliani, esaltati dai gol di Vavassori e del solito Poyampalo. Nel prossimo turno c'è il Mantova, sorpresa di questo turno di Coppa Italia per aver eliminato la Lazio. Avanti la Cremonese 2-0 alla Sampdoria con i gol di Stuckler e Berti. Ci sono voluti invece i calci di rigore per decidere il derby di Toscana, promosso il Pisa 5-4 sull'Empoli dopo che al 90esimo si era sull'1-1. Nessun problema invece per il Sassuolo di Aquilani, 3-0 su Cesena con i gol di Volpato, Azic e Lipani.
3: È tutto, traffico
2: via radio.
6: Una buona nottata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole su tutta la nostra rete con al momento nessun disagio alla circolazione. E allora vi ricordiamo che questa notte per lavori di ammodernamento è chiuso il bivio di collegamento tra la A12 Genova Sestri Levante e la A7 Serravalle Genova per chi proviene da Livorno. In questo caso si consiglia di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto. Questa al momento la principale notizia da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.

0: del capo, il momento ghiacciato.
1: Vecchio amaro del capo vi invita all'ascolto della discoteca nazionale.
2: 31 seconds and we're gone for auto sequence start.
3: La discoteca nazionale di RTL 102.5. Al primo posto, la musica.
4: Yes! Mezzanotte e 4 minuti, ben ritrovati qui dal Tourmaline di Lipari, anche questa notte, in questo che possiamo comunque considerare lunedì notte per noi, fino a che non andiamo a dormire, è ancora il 17 d'agosto. Vogliamo vivere questo mese minuto per minuto e non farci sfuggire manco un nanosecondo di questo mese.

anche questa notte. Ciao agli amici del bar Hard Rocks di Tropea. Ciao anche a Bruno Flavia da Pioltello, sempre sul pezzo, volume a pallettoni, perché questa è la

lavorando di notte. Qualcuno torna dalle vacanze come Massi, Alessia e Luna, mentre qualcuno aspetta le vacanze come Peppe da Matera. E ancora da Catania, Disco Mobile con a bordo Giuseppe, Valerio e Jacopo, direzione Paternò. Ovunque siate, il vostro cuore batte al ritmo di RTL 102.5. Ballate in pace e fateci sapere da dove. 378-378-1025. Osi, osi. Salutiamo anche la famiglia Timpa di Balestra. E ancora da

Con noi Juan o Joan, Milena e Serena Porto Recanati. Da Loco Rotondo invece ritornano Federica, Enrico, Pino e Nadia. Salvo e Simona invece ballano con noi in quel di Rivello. Da Agrigento Matteo e Giorgio. 378 378 1025. È il ritmo che unisce l'Italia, la discoteca nazionale. Ciao anche a Nicola che balla con noi da Leno, Brescia, rientrato oggi dalle vacanze. Ma l'estate continua, eh.

E la musica e vai. Non ti fermare mai! C'è anche Nicolas da Firenze, quella! Il viaggio da Torino, direzione Scalea, vicino a Praia Mare ora. Non sappiamo chi, ma grazie per essere con noi. E poi dalla mega autostrada I-95 che porta verso West Palm Beach c'è Mauro di Miami. Ciao!

c'è qualcuno che ritorna da Vino nel borgo di Palagorio, così si pronuncia, Giovanni e Carla. E poi gli amici del ristorante Camelot di Catania. Wow! E poi c'è Mario che è collegato dal suo disco bus dalle splendide spiagge della Calabria, direzione Bologna. Marco e Barbara invece sono in vacanza nella meravigliosa Porto Cervo. Ogni notte RTL 102.5 vi porta energia, allegria, armonia.

E la musica, vai. Angie Max ballano come i pazzi a Milano Marittima. Su. Live. Every night. 3:30. Butta il cellulare. Mettiti a ballare con noi.